0: Manu Gaitz!
1: Zer herri, xatiro!
0: Ezen zigerri, guazen ikastolara berriro, bale?
1: Guazen ba!
0: Venga!
1: Guazen!